sarà, che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Vedo ni Bruce Lee, la manta dan mi sta che te la come mi.
1: La madre te scelgo un fili, devo mi fa che mi hobby. O ma non c'è caccia a casa, ma lo robbi come nota ma te l'ha. E te ho da suc ma scelgo, non mi sape clima ni zricha. Ma zalci.
0: Ma? Ah, te suca be scelgo, da fa che te la odma lach. Ma zalci, ma zalci.